ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: così abituata a rialzarti che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Radio Puglia.
1: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

Mite din boss, tu viendo da doc, te faci una foto. Rima con cosa che sabe futuro, passata se scorda. Però mo ci stai tu, e allora state na poco. E sta vita che corre, tu ci capita che corre.

0: ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: Lo che stiamo a rullare, empezó el verano, fuego.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni. Tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Brindisi Montagna e di Melfi, strada statale 658 in direzione della stazione di Vaglio Basilicata in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Sant'Angelo-Possidente e di Castel-Lagopesole in direzione della strada provinciale Melfi-Ofanto in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa in prossimità del viadotto della Vecchia tra la stazione di Albano di Lucania e lo svincolo di Campomaggiore in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia, solo grande musica. Radio Puglia.
2: Allora non lo faccio più, l'amore come poesia, che sembra quasi che non sai, io qui chi sono e tu chi sei, la foglia e il

sia se parlo, ascolta il suono che sotto sotto tu lo fai. Tu l'hai già fatto, ma fingevi.

0: e ascolti il tempo fra noi, il tempo fra di noi.
1: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips Dip. Filetti di pollo Dip. Dalla tenerezza Dip. Spudorata Dip. Avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa Dip. Perfette da immergere Dip. E dippare nella salsa Honey Mustard Dip. Nuove McCrunchy Chicken Strips Dip. Tutto per il dip.
2: Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

se bastasse una notte sì per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì godersi l'impatto non ci importa la fine.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni. Tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

Le Mac Crunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove Mac Crunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 32 minuti.
2: L'almanacco del giorno. Mercoledì 14 ottobre 2026. Mancano 78 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda San Callisto I, Papa.
2: L'onomastico.
4: Oggi è l'onomastico di Fortunata. Il nome ha origine latina e significa favorita dalla sorte. Il numero porta fortuna è il 2, il colore è l'arancione e la pietra associata è il lapislazzuli.
2: Accadde oggi.
4: Il 14 ottobre del 1980, per le vie di Torino si compie la Marcia dei 40.000. Si tratta di quadri, impiegati della Fiat, ma anche di operai e comuni cittadini che, inaspettatamente e in contrapposizione ai sindacati, manifestano per il ritorno alla normalità della città. Dal punto di vista sociale rappresenta l'emergere della cosiddetta maggioranza silenziosa, piccolo borghesi che saranno i nuovi protagonisti dell'Italia terziarizzata a partire dagli anni Ottanta.
2: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 14 ottobre ricordiamo Roger Moore, Dwight Eisenhower, Beatrice Lorenzini.
2: Le frasi del cinema.
4: Mi sono sentito chiamare negro così spesso che non pensavo ci fosse niente di male. Credevo fosse il mio nome. Dal film Malcolm X.
2: Proverbio del giorno.
3: Ciò che cresce lentamente mette radici profonde. Proverbio del Ghana.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
1: Buon mercoledì a tutti da Roberto. Oggi è il 14 ottobre 2026 e questa è la nuova puntata dedicata all'oroscopo. E allora cominciamo subito dall'Ariete. Vincerete di certo il Nobel per l'impegno e il rigore che mettete in quello che fate. Sul lavoro i risultati saranno eccellenti, ma ricordate che l'amore si nutre di gioia e fantasia. Datevi quindi da fare se siete in coppia. Toro, dimostrerete di avere grandi capacità organizzative per attuare un vostro progetto, che verrà apprezzato e sostenuto da chi di dovere. Qualche cosa di speciale accadrà anche nella vostra vita sentimentale. Sarà un amore nuovo, un'avventura o il consolidarsi del vostro rapporto. Gemelli, il lavoro vi richiederà fatica, per cui vi conviene avere pazienza. Forse qualcuno non vorrà ammettere di aver commesso un errore in passato, altri si accorgeranno di essere stati traditi dalla fretta e dalla superficialità o si renderanno conto di non aver valutato in modo corretto una situazione. Cancro, eccovi pronti a rituffarvi nei problemi quotidiani con un po' di malavoglia, a dire il vero, ma ben agguerriti e decisi a difendere i vostri interessi. In ambito privato avrete voglia di trovare nuove cose da fare con la persona amata. Leone, a voi piace divertirvi, stare in compagnia di gente giusta, con la quale dividere l'entusiasmo e numerosi interessi. Attenti solo a non svuotare il bancomat, qualcuno potrebbe lanciarsi in spese selvagge. Vergine, il vostro umore oggi potrebbe essere un po' giù. Imparate ad accontentarvi delle occasioni che la vita vi offre, tutto andrà molto meglio. La maggior parte di voi dovrà sobbarcarsi numerosi impegni. Coraggio. Bilancia, in questi giorni la vita si profila così bella che non abbandonerete il partner neppure un istante. Vivrete con un'intensa passione i vostri momenti intimi. Tutto bene anche per quanto riguarda il lavoro, specie se operate nello spettacolo. Scorpione, giudizi concisi e chiari, idee e intuizioni felici. Avete un bel repertorio dialettico e argomenti vincenti per far colpo sui vostri interlocutori. La sfera affettiva gode di ottimi passaggi astrali. Se siete single, avete ottime carte da giocare. Sagittario, se qualcosa non vi soddisfa nei rapporti con gli altri, cambiate tattica. Basterà un attento dosaggio di fermezza e cortesia per riuscire a ottenere dagli altri anche l'impossibile. Le stelle, comunque, in generale, invitano alla prudenza. Capricorno, potrebbe venirvi voglia di dedicare una bella fetta del vostro tempo a voi stessi per riflettere sui tanti avvenimenti recenti che riguardano sia la vita professionale che sentimentale. È un momento ottimo per farlo, perché questo vi aiuterà a mantenere alto il vostro umore e la vostra autostima. Acquario, questa giornata sarà tutta dalla vostra parte, vi regalerà dosi massicce di energia, comunicativa e simpatia, grazie alle quali riuscirete ad essere in una posizione di vantaggio rispetto agli altri. Vi aspettano bei momenti con gli amici in serata. Pesci, una pausa di riflessione non è mai tempo perso. Se c'è un blocco temporaneo in una situazione familiare o in un rapporto che vi sta a cuore, chiaritevi con calma le idee. Il cielo comunque è schierato dalla vostra parte. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
5: Radio Puglia, meglio.
6: Buona giornata agli amici di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
7: Tempo in miglioramento tra Puglia e Basilicata per la giornata di mercoledì. Non mancheranno ampie e schiarite spazi assolati, con clima tutto sommato piacevole. Valori massimi intorno ai 20 gradi. ventilazione che soffierà sostenuta, con mari fino a molto mossi o agitati. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trabimeteo.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Brindisi Montagna e di Melfi, strada statale 658 in direzione della stazione di Vaglio Basilicata in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Sant'Angelo-Possidente e di Castel-Lagopesole in direzione della strada provinciale Melfi-Ofanto in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa in prossimità del viadotto della Vecchia tra la stazione di Albano di Lucania e lo svincolo di Campomaggiore in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
3: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi Prima Scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Radio Puglia sono le ore 7 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Si è concluso dopo 90 minuti positivamente nei tempi e modi previsti l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV, lo riferisce la sala stampa vaticana. Via libera al documento di bilancio ieri in Consiglio dei Ministri, che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada, che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ILVA, che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i laboratori ex ILVA e dell'indotto. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso. Calcio, notte fonda per Inter e Napoli, che restano 0 punti dopo 2 turni di Champions League a San Siro. Il Bruges vince 4-3, trascinato dalla tripletta del Little tedesco Tresoldi. Altrettanto negativa la prestazione della squadra di Allegri, travolta 3-1 in casa Villarreal e da Alessandro. Andro, ci si ringrazia dell'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Buona giornata agli amici di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
3: Tempo in miglioramento tra Puglia e Basilicata per la giornata di mercoledì. Non mancheranno ampie schiarite, spazi assolati, con clima tutto sommato piacevole. Valori massimi intorno ai 20 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, con mari fino a molto mossi o agitati. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trevi Meteo.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
2: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
1: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 5157.
3: Servizio anche all'aperto.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
1: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 1472.
6: Pizzeria e braceria La Fenice.
7: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
6: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
7: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
6: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
8: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.

0: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione.

0: assicurazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
0: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: A Radio Puglia sono le ore 7 e 34 minuti.
3: L'almanacco del giorno.
4: Mercoledì 14 ottobre 2026. Mancano 78 giorni alla fine dell'anno.
5: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda San Callisto I, Papa.
4: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Fortunata. Il nome ha origine latina e significa favorita dalla sorte. Il numero portafortuna è il 2, il colore è l'arancione e la pietra associata è il lapislazzuli.
3: Accadde oggi.
4: Il 14 ottobre del 1980, per le vie di Torino si compie la Marcia dei 40.000. Si tratta di quadri, impiegati della Fiat, ma anche di operai e comuni cittadini che, inaspettatamente e in contrapposizione ai sindacati, manifestano per il ritorno alla normalità della città. Dal punto di vista sociale rappresenta l'emergere della cosiddetta maggioranza silenziosa, piccolo borghesi che saranno i nuovi protagonisti dell'Italia terziarizzata a partire dagli anni Ottanta.
3: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 14 ottobre ricordiamo Roger Moore, Dwight Eisenhower, Beatrice Lorenzin.
3: Le frasi del cinema.
4: Mi sono sentito chiamare negro così spesso che non pensavo ci fosse niente di male. Credevo fosse il mio nome. Dal film Malcolm X.
3: Proverbio del giorno.
5: Ciò che cresce lentamente mette radici profonde. Proverbio del Ghana.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto. Oggi è il 14 ottobre 2026 e questa è la nuova puntata dedicata all'oroscopo. E allora cominciamo subito dall'Ariete. Vincerete di certo il Nobel per l'impegno e il rigore che mettete in quello che fate. Sul lavoro i risultati saranno eccellenti, ma ricordate che l'amore si nutre di gioia e fantasia. Datevi quindi da fare se siete in coppia. Toro, dimostrerete di avere grandi capacità organizzative per attuare un vostro progetto, che verrà apprezzato e sostenuto da chi di dovere. Qualche cosa di speciale accadrà anche nella vostra vita sentimentale. Sarà un amore nuovo, un'avventura o il consolidarsi del vostro rapporto. Gemelli, il lavoro vi richiederà fatica, per cui vi conviene avere pazienza. Forse qualcuno non vorrà ammettere di aver commesso un errore in passato, altri si accorgeranno di essere stati traditi dalla fretta e dalla superficialità o si renderanno conto di non aver valutato in modo corretto una situazione. Cancro, eccovi pronti a rituffarvi nei problemi quotidiani con un po' di malavoglia, a dire il vero, ma ben agguerriti e decisi a difendere i vostri interessi. In ambito privato avrete voglia di trovare nuove cose da fare con la persona amata. Leone, a voi piace divertirvi, stare in compagnia di gente giusta, con la quale dividere l'entusiasmo e numerosi interessi. Attenti solo a non svuotare il bancomat, qualcuno potrebbe lanciarsi in spese selvagge. Vergine, il vostro umore oggi potrebbe essere un po' giù. Imparate ad accontentarvi delle occasioni che la vita vi offre, tutto andrà molto meglio. La maggior parte di voi dovrà sobbarcarsi numerosi impegni. Coraggio! Bilancia, in questi giorni la vita affettiva si profila così bella che non abbandonerete il partner neppure un istante. Vivrete con un'intensa passione i vostri momenti intimi. Tutto bene anche per quanto riguarda il lavoro, specie se operate nello spettacolo. Scorpione, giudizi concisi e chiari, idee e intuizioni felici. Avete un bel repertorio dialettico e argomenti vincenti per far colpo sui vostri interlocutori. La sfera affettiva gode di ottimi passaggi astrali. Se siete single, avete ottime carte da giocare. Sagittario, se qualcosa non vi soddisfa nei rapporti con gli altri, cambiate tattica. Basterà un attento dosaggio di fermezza e cortesia per riuscire a ottenere dagli altri anche l'impossibile. Le stelle, comunque, in generale, invitano alla prudenza. Capricorno, potrebbe venirvi voglia di dedicare una bella fetta del vostro tempo a voi stessi per riflettere sui tanti avvenimenti recenti che riguardano sia la vita professionale che sentimentale. È un momento ottimo per farlo, perché questo vi aiuterà a mantenere alto il vostro umore e la vostra autostima. Acquario, questa giornata sarà tutta dalla vostra parte, vi regalerà dosi massicce di energia, comunicativa e simpatia, grazie alle quali riuscirete ad essere in una posizione di vantaggio rispetto agli altri. Vi aspettano bei momenti con gli amici in serata. Pesci, una pausa di riflessione non è mai tempo perso. Se c'è un blocco temporaneo in una situazione familiare o in un rapporto che vi sta a cuore, chiaritevi con calma le idee. Il cielo comunque è schierato dalla vostra parte. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
6: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot.

0: altro che l'uso.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party! I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info coupon sconto su www.zoosafari.it.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico, ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
11: Sabato 17 e domenica 18 ottobre la Proloco organizza la festa d'autunno e dei sapori dimenticati in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Tra enogastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura, degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo, carne alla brace, birra e vini locali. Il 17 e 18 ottobre festa d'autunno e dei sapori dimenticati. Info e programma sulle pagine social e sul sito prolococastellanagrotte.it.
12: Radio Puglia,

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it. Safari.it.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
9: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
1: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
2: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
3: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
2: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
4: A Fasano dell'Aquila vanta tre generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232, aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
7: Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Lo shampoo e il balsamo Sun Silk sono a 2,09 euro. Prova anche le linee Sun Silk Luminous, Keratin e la novità Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro e con due prodotti Sun Silk in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano. La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
4: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
3: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
2: Servizio anche all'aperto.
5: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: L'almanacco del giorno. Mercoledì 14 ottobre 2026. Mancano 78 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda San Callisto I, Papa.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Fortunata. Il nome ha origine latina e significa favorita dalla sorte. Il numero porta fortuna è il 2, il colore è l'arancione e la pietra associata è il lapislazzuli. Accadde oggi. Il 14 ottobre del 1980, per le vie di Torino si compie la Marcia dei 40.000. Si tratta di quadri, impiegati della Fiat, ma anche di operai e comuni cittadini che, inaspettatamente e in contrapposizione ai sindacati, manifestano per il ritorno alla normalità della città. Dal punto di vista sociale rappresenta l'emergere della cosiddetta maggioranza silenziosa, piccolo borghesi che saranno i nuovi protagonisti dell'Italia terziarizzata a partire dagli anni Ottanta. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 14 ottobre ricordiamo Roger Moore, Dwight Eisenhower, Beatrice Lorenzin.
0: Le frasi del cinema.
2: Mi sono sentito chiamare negro così spesso che non pensavo ci fosse niente di male. Credevo fosse il mio nome. Dal film Malcolm X.
0: Proverbio del giorno.
1: Ciò che cresce lentamente mette radici profonde. Proverbio del Ghana.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto. Oggi è il 14 ottobre 2026 e questa è la nuova puntata dedicata all'oroscopo. E allora cominciamo subito dall'Ariete. Vincerete di certo il Nobel per l'impegno e il rigore che mettete in quello che fate. Sul lavoro i risultati saranno eccellenti, ma ricordate che l'amore si nutre di gioia e fantasia. Datevi quindi da fare se siete in coppia. Toro, dimostrerete di avere grandi capacità organizzative per attuare un vostro progetto, che verrà apprezzato e sostenuto da chi di dovere. Qualche cosa di speciale accadrà anche nella vostra vita sentimentale. Sarà un amore nuovo, un'avventura o il consolidarsi del vostro rapporto. Gemelli, il lavoro vi richiederà fatica, per cui vi conviene avere pazienza. Forse qualcuno non vorrà ammettere di aver commesso un errore in passato, altri si accorgeranno di essere stati traditi dalla fretta e dalla superficialità o si renderanno conto di non aver valutato in modo corretto una situazione. Cancro, eccovi pronti a rituffarvi nei problemi quotidiani con un po' di malavoglia, a dire il vero, ma ben agguerriti e decisi a difendere i vostri interessi. In ambito privato avrete voglia di trovare nuove cose da fare con la persona amata. Leone, a voi piace divertirvi, stare in compagnia di gente giusta, con la quale dividere l'entusiasmo e numerosi interessi. Attenti solo a non svuotare il bancomat, qualcuno potrebbe lanciarsi in spese selvagge. Vergine, il vostro umore oggi potrebbe essere un po' giù. Imparate ad accontentarvi delle occasioni che la vita vi offre, tutto andrà molto meglio. La maggior parte di voi dovrà sobbarcarsi numerosi impegni. Coraggio! Bilancia, in questi giorni la vita affettiva si profila così bella che non abbandonerete il partner neppure un istante. Vivrete con un'intensa passione i vostri momenti intimi. Tutto bene anche per quanto riguarda il lavoro, specie se operate nello spettacolo. Scorpione, giudizi concisi e chiari, idee e intuizioni felici. Avete un bel repertorio dialettico e argomenti vincenti per far colpo sui vostri interlocutori. La sfera affettiva gode di ottimi passaggi astrali. Se siete single, avete ottime carte da giocare. Sagittario, se qualcosa non vi soddisfa nei rapporti con gli altri, cambiate tattica. Basterà un attento dosaggio di fermezza e cortesia per riuscire a ottenere dagli altri anche l'impossibile. Le stelle, comunque, in generale, invitano alla prudenza. Capricorno, potrebbe venirvi voglia di dedicare una bella fetta del vostro tempo a voi stessi per riflettere sui tanti avvenimenti recenti che riguardano sia la vita professionale che sentimentale. È un momento ottimo per farlo, perché questo vi aiuterà a mantenere alto il vostro umore e la vostra autostima. Acquario, questa giornata sarà tutta dalla vostra parte, vi regalerà dosi massicce di energia, comunicativa e simpatia, grazie alle quali riuscirete ad essere in una posizione di vantaggio rispetto agli altri. Vi aspettano bei momenti con gli amici in serata. Pesci, una pausa di riflessione non è mai tempo perso. Se c'è un blocco temporaneo in una situazione familiare o in un rapporto che vi sta a cuore, chiaritevi con calma le idee. Il cielo comunque è schierato dalla vostra parte. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: 1, 2, 3, 4.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: Sabato 17 e domenica 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati, in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Treno gastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura. Degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo. Il 17 e 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati. prolococastellanagrotte.it. Si ringraziano Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Regione Puglia, Camera di Commercio, Comune, l'Alberghiero Consoli, Frutti Antichi Puglia e Coldiretti.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Pizzeria e braceria La Fenice.
5: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
4: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
5: Si effettua anche a sporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
4: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
6: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
7: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
8: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
7: Ah, impossibile.
8: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
9: Radio Puglia News.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso dopo 90 minuti positivamente, nei tempi e modi previsti, l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Lo riferisce la sala stampa vaticana precisando che si è trattato dell'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nessuna complicanza, il pontefice si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto ancora fuoco incrociato nella penisola araba, attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli filo iraniani, esplosione dall'altra parte a Riyadh. Via libera ieri il documento di bilancio in Consiglio dei Ministri che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ex Ilva che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori sia dello stabilimento che per l'indotto. I premi a Nicola Piovani e Susan Sarandon, il documentario che racconta Giovanotti, l'ultimo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, ricca la giornata di apertura della Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre accende l'Auditorium, Parco della Musica e diverse location nella capitale. Oggi il programma prosegue tra proposte d'autore e il film di Simon Stone, The Only Living Pickpocket in New York, con John Turturro, oggi atteso sul red carpet, a incontrare il pubblico anche Giuseppe Tornatore, con la riproposizione di Nuovo Cinema Paradiso. Infine una notizia di calcio, salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa per l'ex tecnico della Cremonese. Si parla di un accordo biennale. Zanetti ed Aversa, le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
9: Radio Puglia, meteo.
11: Buona giornata agli amici di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
12: Tempo in miglioramento tra Puglia e Basilicata per la giornata di mercoledì. Non mancheranno ampie e schiarite spazi assolati, con clima tutto sommato piacevole. Valori massimi intorno ai 20 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, con mari fino a molto mossi o agitati. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trevi Meteo.
13: Dalle 9 alle 9.30 su Radio Puglia, i ricordi del cuore, le canzoni più emozionanti del passato.

0: libertà e professionalità per un sicuro successo commerciale. Che radio, Radio Puglia!
1: Che forza, Radio Puglia!
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepack.org.
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
7: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
8: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
9: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
10: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
11: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.
12: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose.

0: tua isola felice.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: All'asta mobili Chiarelli Center di Bari Modugno acquisti i tuoi nuovi arredi con finanziamento a interessi zero e in più inizia a pagare a gennaio 2027. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi Prima Scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26. 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
8: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
9: Da Radio Puglia, i ricordi del cuore.
10: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
11: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
10: Non vorrei parlare.
11: Cosa sei?
10: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
11: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
10: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
11: Proprio mai.
10: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: alza il volume e spicca il volo. Con Radio Puglia. Con Radio Puglia.
1: Ed eccoci in diretta, buongiorno a tutti, oggi mercoledì 14 di ottobre, sono le 9:30 in punto. Buongiorno con Spazio Mattina su Radio Puglia.

0: puntuali arriva anche l'appuntamento con le stelle e con l'almanacco.
1: L'almanacco del giorno. Mercoledì 14 ottobre 2026. Mancano 78 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda San Callisto I, Papa.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Fortunata. Il nome ha origine latina e significa favorita dalla sorte. Il numero portafortuna è il 2, il colore è l'arancione e la pietra associata è il lapislazzuli.
3: Accadde oggi.
1: Il 14 ottobre del 1980, per le vie di Torino si compie la Marcia dei 40.000. Si tratta di quadri, impiegati della Fiat, ma anche di operai e comuni cittadini che, inaspettatamente e in contrapposizione ai sindacati, manifestano per il ritorno alla normalità della città. Dal punto di vista sociale rappresenta l'emergere della cosiddetta maggioranza silenziosa, piccolo borghesi che saranno i nuovi protagonisti dell'Italia terziarizzata a partire dagli anni Ottanta.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 14 ottobre ricordiamo Roger Moore, Dwight Eisenhower, Beatrice Lorenzini.
3: Le frasi del cinema.
1: Mi sono sentito chiamare negro così spesso che non pensavo ci fosse niente di male. Credevo fosse il mio nome. Dal film Malcolm X.
3: Proverbio del giorno.
2: Ciò che cresce lentamente mette radici profonde. Proverbio del Ghana.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon mercoledì a tutti da Roberto. Oggi è il 14 ottobre 2026 e questa è la nuova puntata dedicata all'oroscopo. E allora cominciamo subito dall'Ariete. Vincerete di certo il Nobel per l'impegno e il rigore che mettete in quello che fate. Sul lavoro i risultati saranno eccellenti, ma ricordate che l'amore si nutre di gioia e fantasia. Datevi quindi da fare se siete in coppia. Toro, dimostrerete di avere grandi capacità organizzative per attuare un vostro progetto, che verrà apprezzato e sostenuto da chi di dovere. Qualche cosa di speciale accadrà anche nella vostra vita sentimentale. Sarà un amore nuovo, un'avventura o il consolidarsi del vostro rapporto. Gemelli, il lavoro vi richiederà fatica, per cui vi conviene avere pazienza. Forse qualcuno non vorrà ammettere di aver commesso un errore in passato, altri si accorgeranno di essere stati traditi dalla fretta e dalla superficialità o si renderanno conto di non aver valutato in modo corretto una situazione. Cancro, eccovi pronti a rituffarvi nei problemi quotidiani con un po' di malavoglia, a dire il vero, ma ben agguerriti e decisi a difendere i vostri interessi. In ambito privato avrete voglia di trovare nuove cose da fare con la persona amata. Leone, a voi piace divertirvi, stare in compagnia di gente giusta, con la quale dividere l'entusiasmo e numerosi interessi. Attenti solo a non svuotare il bancomat, qualcuno potrebbe lanciarsi in spese selvagge. Vergine, il vostro umore oggi potrebbe essere un po' giù. Imparate ad accontentarvi delle occasioni che la vita vi offre, tutto andrà molto meglio. La maggior parte di voi dovrà sobbarcarsi numerosi impegni. Coraggio! Bilancia, in questi giorni la vita affettiva si profila così bella che non abbandonerete il partner neppure un istante. Vivrete con un'intensa passione i vostri momenti intimi. Tutto bene anche per quanto riguarda il lavoro, specie se operate nello spettacolo. Scorpione, giudizi concisi e chiari, idee e intuizioni felici. Avete un bel repertorio dialettico e argomenti vincenti per far colpo sui vostri interlocutori. La sfera affettiva gode di ottimi passaggi astrali. Se siete single, avete ottime carte da giocare. Sagittario, se qualcosa non vi soddisfa nei rapporti con gli altri, cambiate tattica. Basterà un attento dosaggio di fermezza e cortesia per riuscire a ottenere dagli altri anche l'impossibile. Le stelle, comunque, in generale, invitano alla prudenza. Capricorno, potrebbe venirvi voglia di dedicare una bella fetta del vostro tempo a voi stessi per riflettere sui tanti avvenimenti recenti che riguardano sia la vita professionale che sentimentale. È un momento ottimo per farlo, perché questo vi aiuterà a mantenere alto il vostro umore e la vostra autostima. Acquario, questa giornata sarà tutta dalla vostra parte, vi regalerà dosi massicce di energia, comunicativa e simpatia, grazie alle quali riuscirete ad essere in una posizione di vantaggio rispetto agli altri. Vi aspettano bei momenti con gli amici in serata. Pesci, una pausa di riflessione non è mai tempo perso. Se c'è un blocco temporaneo in una situazione familiare o in un rapporto che vi sta a cuore, chiaritevi con calma le idee. Il cielo comunque è schierato dalla vostra parte. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
5: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le ricariche Swiffer sono 9,99€. Contro lo sporco dei piatti c'è Fairy. Le Caps Original, Platinum, Platinum Plus e Miracle sono a 11,99€. E per profumare gli ambienti c'è Ambipur. Il profumatore bagno è a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
1: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
2: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
3: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
2: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
7: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
8: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
7: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 5157.
9: Servizio anche all'aperto.

buongiorno a Leila, buongiorno a Loreta, buongiorno anche a Vito e a Paolo, ma siete già tantissimi stamattina qui collegati con noi. Per tutti gli altri, 333-166-5757, questo è il nostro numero WhatsApp, potete scriverci, così restiamo in contatto.

0: siamo sempre in diretta, eccoci qua, abbiamo già ricordato i nostri numeri di telefono, ma non ci siamo presentate, perché ancora non ci conosce. Allora, oggi siete in compagnia di Giulia e di Roberta, fino alle 12.30, questo è lo spazio dedicato a voi, quindi potete scriverci, mandarci delle dediche, magari per i vostri cari, per i vostri amici, per i vostri familiari, e perché no, anche dei compleanni, perché noi prendiamo e li chiamiamo in diretta, li facciamo questa bella sorpresa. Perciò potete farlo al 333-166-5757. Continuiamo però.
1: Buongiorno
0: adesso.
1: Radio Puglia, una dedica, ecco, al nostro responsabile Giovanni Lisco, perché vogliamo sapere perché il caffè non lo prende più.
0: Questi sono,
1: mettete la canzone Rossetto e Caffè.
0: Ecco la

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Digeso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Com'è romantica la pioggia!
8: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
9: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
10: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
11: www.tecnoresinesrl.it.
12: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: Ciao Radio Puglia, volevo fare grandi auguri di buon compleanno a mia cugina Anna Pepe, che compie 60 anni, che lavora presso la ditta La Manna. Auguroni Anna, un bacione grande, un saluto a tutti i colleghi di lavoro da parte di Giulia e Teresa, che lavorano alla ditta Bertoli. E veloce!
1: Io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te. In ogni dettaglio di te, sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore, come sicuro.

poche ore fa, intorno alle ore 22 di ieri sera, il bollettino medico del Papa. Sta bene, quindi è ritornato in stanza, ha chiesto anche della cena, quindi quando uno chiede di mangiare vuol dire che è andato tutto bene. Beh, diciamo l'intervento ieri, lui è arrivato intorno alle 13 al Policlinico Gemelli di Roma e quindi si è sottoposto a questo delicatissimo intervento che, fanno sapere i medici, è riuscito alla perfezione. Hanno asportato una parte appunto di polmone che era appunto interessato da questo tumore, ma pare che appunto il Santo Padre si sia già ripreso, ovviamente con le dovute precauzioni. Lo aveva annunciato proprio lui stesso durante l'Angelus domenica mattina e quindi è andato tutto bene. Continuiamo invece noi adesso con la nostra musica. Pinguini Tattici Nucleari.

0: protagonista.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Tutto chiaro? Tattamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
6: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: 1793.
12: La regina Maria Antonietta viene condannata per aver derubato il suo popolo.
13: Ghigliottina! Ghigliottina!
14: Se ai miei tempi ci fosse stato giallo oro, non avrei perso la testa.
15: Giallo oro acquista il vostro oro fino a 116 euro al grammo. A Bari, in via Capruzzi 134, via Amendola 170 e a Molfetta, Modugno, Gioia, Casamassima, Mola e Lecce.
14: Giallo oro conviene di più. Da perderci la testa.
16: A Bari siamo aperti anche la domenica in via Capruzzi 134.
17: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it. Safari.it. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

Allora, devi sapere, cara Roberta, che qualche giorno fa con DJ Bianco in diretta abbiamo chiesto ai nostri radioascoltatori che tipo di automobilisti siete, no? Insomma, è venuto fuori che ci sono quelli che bestemmiano sempre, quelli che al semaforo stanno sempre lì pronti con il clacson, no? Insomma, quelli che magari non mettono mai le frecce. Poi mi dici tu, che tipo di automobilista sei. Però oggi, questa mattina, vogliamo parlare con voi invece di che tipo di pedoni siete, perché ragazzi anche lì c'è un codice della strada da rispettare. Non è vero che il pedone ha sempre ragione, quindi ne parliamo fra pochissimo e state attenti, state attenti.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Com'è romantica la pioggia.
2: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
3: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
4: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
5: www.tecnoresinesrl.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
4: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
5: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
4: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

sta diffondendo anche una brutta truffa alla, insomma, a discapito degli automobilisti, ed è quella dei pedoni un po' distratti, che in realtà distratti non sono, ma lo fanno proprio apposta, perché per ovviamente farsi pagare i danni. Ma ne parliamo fra pochissimo. Continuiamo con Mace, Blanco e Salmo, La Canzone Nostra.

napoletano di Castellana Grotte da parte delle sue nipotine Greta e Giorgia. E poi buon compleanno a Paolo dai suoi colleghi di R&D di Modugno, di Vani. Grazie per i cornetti, Paolo, non a noi, ma ai tuoi colleghi. E poi ancora dobbiamo salutare Marco da Martina Franca, che fa gli auguri alla sua zia Isa, che però è chiamata zia Chicca, che compie, pensate, 50 anni. Ci segue sempre e le vogliono tanto, tanto bene. E poi c'è ancora Leopoldo da Martina Franca, che saluta la sua amica Teresa. C'è una dedica per lei, ma lo facciamo più tardi insieme alla canzone. Adesso continuiamo con Irama, Mediterranea.

tu sia andata via e prova a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei

0: Radio Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
9: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
10: Scoprite meglio showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: Spazio Mattina.
0: Radio Puglia.

Bon Jovi ha solamente 26 anni questa canzone. Beh, ma oggi bellissimo, abbiamo una selezione musicale davvero pazzesca, grazie alla nostra DJ Roby dall'altro lato del vetro, insieme a me, insieme a voi, fino alle 12:30 questa mattina. Allora, oggi parlavamo un po' di queste truffe che alcuni automobilisti purtroppo subiscono, questo fenomeno diciamo è abbastanza diffuso dal nord a sud qui in Italia. In pratica si tratta di alcuni pedoni, finti pedoni distratti, che in qualche modo, come dire, fanno dei danni agli automobilisti. In genere sono sempre, diciamo, le vittime sono sempre quelli un po' più avanti con l'età, ecco, o un po' magari distratti. Oltre alla truffa del pedone che diciamo fa finta di essere investito e quindi cade proprio nei pressi magari di un attraversamento pedonale, magari si apposta, no? Ci sono anche quelli, i furbetti dello specchietto, che invece si avvicinano con altre auto, con un'altra auto, e poi, diciamo così, procurano, ecco, il danno. Però ecco, noi parliamo appunto oggi di questo. Se a voi magari è mai capitato, spero di no, però se a voi è mai capitato di assistere ad una cosa del genere. E adesso parliamo anche del codice della strada, che appunto vieta e insomma norma queste situazioni così spiacevoli. Ma intanto continuiamo con la musica qui su Radio Puglia. Oggi ancora un po' di ricordi. Dua Lipa, questo è un pezzo del 2024, Training Season.

0: torniamo in diretta, sono le 10.51, abbiamo una telefonata. Pronto Mara, ci sei?
1: Pronto, buongiorno.
0: Ciao Mara, sei in diretta su Radio Puglia, benvenuta.
1: Grazie mille.
0: Ecco, vedi, anzi la senti questa bella canzoncina?
1: Sì, la sento, sono molto emozionata, devo dire la verità.
0: Ti abbiamo fatto una bella sorpresa, in realtà ecco, Radio Puglia ti fa questa sorpresa grazie tramite un tuo amico, un tuo ex collega, si chiama Daniele da Martina Franca e ti fa questa sorpresa per il tuo compleanno.
1: Non ci crede.
0: tanti auguri Mara, anche da parte nostra.
1: Grazie mille davvero, è un bellissimo pensiero.
0: Sì, ti sento
1: ringrazio
0: molto,
1: Daniele.
0: Ti sento molto emozionata, è vero, non te l'aspettavi.
1: No, per me, questa è la prima volta nella mia vita che mi capita una cosa del genere. Non
0: vedi?
1: Me l'aspettavo per niente.
0: Beh, allora Daniele, devo dire che insomma bisogna assolutamente ringraziare questo ragazzo,
1: Daniele, ti voglio troppo bene.
0: Ma quanto siete belli, va bene. Allora noi di Radio Puglia ci uniamo agli auguri di Daniele per te e mi raccomando festeggiate.
1: Senz'altro,
0: ciao
1: grazie.
0: Mara, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata.
0: Ciao.

0: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
3: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
4: Sabato 17 e domenica 18 ottobre la Proloco organizza la festa d'autunno e dei sapori dimenticati in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Tra enogastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura, degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo, carne alla brace, birra e vini locali. Il 17 e 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati. Info e programma sulle pagine social e sul sito prolococastellanagrotte.it.
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: Allora, un modo c'è per fronteggiare queste truffe, cari amici radioascoltatori, ed è quello che, diciamo, in questi giorni, in questi ultimi anni sta spopolando. È partito dalla Russia, dal Giappone, adesso in tutto l'Occidente. Sapete qual è? È quello di montare una dashcam in auto. Ma che cos'è questa dashcam? Mi direte voi. Allora, sono quelle telecamerine sempre accese che ormai, diciamo, ecco, vengono montate su alcuni dispositivi, su alcune auto, e che vi permettono di essere sempre controllati e soprattutto sicuri alla guida. Così, se il pedone vi vuole truffare, ecco, voi avete registrato tutto. E adesso continuiamo con la musica. Questo pezzo ce lo manda chi, Roby?
1: Buongiorno Radio Puglia, voglio dedicare la canzone La testa gira a mio marito Piero e a mio fratello Francesco, e saluti a tutti.

un autotrasportatore, mi ha appena scritto e giustamente, facendo il camionista, lui dice che sono diversi anni che ha una dashcam nel suo camion, giustamente, e questo ovviamente lo salva da tanti spiacevoli inconvenienti. Salutiamo anche Laura da Andria, Tina da Rutigliano e Anna Maria da Polignano. Ma buongiorno anche a voi.

0: Radio Puglia.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Chicchirichì! La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
5: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
4: Ah, impossibile.
5: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
6: Pizzeria e braceria La Fenice.
7: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
6: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
7: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
6: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
8: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
9: E Luca, t'ha deciso?
6: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
10: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
9: stai senza pensiero.
6: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

buongiorno anche a voi, grazie, grazie per averci scritto. Allora, continuiamo con la nostra musica. Adesso viene un pezzo di un cantante che amo, adoro, Cesare Cremonini, che pensate, il prossimo 23 di ottobre esce il suo nuovo lavoro, ha fatto tutto a Londra, e fra i tanti cantanti ci sarà anche Malika Ayane, Fabri Fibra e Salmo, che sono presenti nel suo disco.

lasciato in sospeso questo messaggio da parte di Leopoldo da Martina Franca. Allora, lui voleva dedicare la canzone che abbiamo ascoltato prima, Una volta ancora, di Fred De Palma, alla sua amica Teresa. E ci tengo a leggere questo messaggio, perché lui dice: mi sento in colpa per essere stato impegnato ieri sera, ci potevamo vedere, però sono sicura, Leopoldo, che ti potrai rifare molto presto. E poi ho anche un altro

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
5: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità da lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
4: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
6: Servizio anche all'aperto.
7: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente...

0: una convinzione molto diffusa è anche che il pedone abbia sempre ragione. Allora ragazzi, non è così, non è così, perché se attraversate fuori dalle strisce pedonali, attenzione, attenzione a come lo fate, soprattutto se attraversate in diagonale. Spesso, almeno a me capita, a volte lo faccio anche io, E poi parliamo anche di un altro fenomeno, quelli che ringraziano quando hanno finito di attraversare. Vabbè dai, lo facciamo fra pochissimo. Adesso ascoltiamo Alessandra Amoroso, Comunque andare, proprio in tema.
1: Radio Puglia.

0: Cara Alessandra Amoroso, vediamo un po', se dobbiamo bruciarci la pelle. Ce lo dice il meteo.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore prevalenza di sole tra Puglia e Basilicata, seppur ancora un contesto molto ventoso, raffiche fino a 60-70 km orari dei quadranti settentrionali soffieranno soprattutto su basso Adriatico e Ionio. Ci sarà più qualche nuvola sparsa ma senza conseguenze. Annuvolamenti un po' più consistenti sulle aree interne anche tra la prossima notte e la mattina di giovedì, soprattutto tra Murge e Basilicata. Poi durante il giorno giovedì prevalenza di sole, ancora un po' di vento da nord ma in graduale attenuazione. Clima però fresco, le massime non andranno oltre i 20 gradi quest'oggi, domani qualche grado in più. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: La radio che spinge, Radio Puglia.
1: Radio Puglia.

Litfiba quando sono le 11.42 qui su Radio Puglia. Allora, cari radioascoltatori, pensate, oggi alle ore 18 iniziano le prevendite per un concerto attesissimo il 28 di dicembre a Roma, il concerto di Raffaella Carrà. Sì, no, non sto dicendo una cosa strana, è proprio così. Raffaella Carrà torna sul palco con un ologramma e quindi da oggi saranno aperte le prevendite. Questa dal 1982 è Ballo Ballo.

0: Radio Mattina.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Città

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: La tua scossa di energia è

0: studio la nostra direttrice Tea Lazia. Ma ciao, buongiorno Tea, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno Giulia, come stai?
0: Noi stiamo molto bene, io parlo sempre in noi. Noi, io e Roberta.
1: No,
0: vero?
1: Noi, non è plurale, maestatis.
0: No, no, intendo io.
1: Noi
0: e
1: tutti i nostri radioascoltatori sono molto molto bene, soprattutto quando sappiamo che nella nostra Puglia ci vengono a trovare degli artisti internazionali come Jeff Wesley ieri sera, era al Teatro Radar.
0: Racconta, raccontaci.
1: Due giorni di masterclass al conservatorio Nino Rota, che ha visto il tastierista e ovviamente arrangiatore dei Bee Gees per 7 anni, lui del 49, perciò bello diciamo con tanti anni di esperienza, ma in Italia con un rapporto strepitoso. Lui è londinese, ha vissuto in America, perché ha scritto e arrangiato tante canzoni che noi ormai cantiamo, intramontabili, tutto l'album degli anni 90 che ha fatto rendere diciamo Baglioni, non so, di una canzone che conosci Baglioni?
0: Ma non lo so, tipo avrai
1: i suggerimenti da casa di Roberto,
0: tipo quella sua maglietta fina,
1: avrai strada facendo, sono tutti i brani che lui ha scritto, quell'album l'hanno scritto insieme, arrangiato insieme, o brani di Laura Pausini, i brani di Renato Zero come Magari, e poi Battisti, ha lavorato molto con Mogol, e Il Nastro Rosa è una delle canzoni che lui ha scritto e arrangiato di proprio pugno con Il Nastro Rosa di Lucio Battisti. Ci abbiamo avuto l'incontro spettacolare, lui ha detto, ha citato proprio Mogol, dice: nella masterclass la cosa che amo più dire ai ragazzi, anche se ho incontrato tante persone, tanti artisti, è metterci l'emozione, perché l'intelligenza artificiale non la potrà mai realizzare e prendere diciamo come quella di un essere umano, perciò lui è molto molto anti AI e ama l'analogico e dice sempre che nelle tracce Baglioni è molto fissato nella registrazione, è un perfezionista, ma diceva alla fine, poi mi dava sempre ragione, che la seconda traccia era sempre quella, perché la prima prendevi dimestichezza, certo, col brano, la seconda ci mettevi l'emozione, la terza già veniva in maniera meccanica. Ci abbiamo incontrato questo colosso e ringrazio anche Beppe Del Re e tutti i professionisti che erano lì al conservatorio. Se volete ascoltare e vedere le interviste, anche parte del concerto di ieri con i ragazzi del conservatorio di Nino Rota di Monopoli, lo potete fare sui nostri canali social, Instagram, Facebook e TikTok, e anche tra poco nella sezione podcast dell'app e del sito.
0: Va bene, grazie, quindi questo è un modo anche per restare sempre sempre connessi con Radio Puglia.

0: salutiamo anche Maria Romina, Sabina da Bari, c'è anche Maria da Bitonto e ancora buon mercoledì anche a te, caro Antonio, siete tantissimi anche oggi all'ascolto, noi vi ringraziamo, ma restate ancora con noi fino alle 12:30 per la nostra diretta su Radio Puglia.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
5: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.
6: Alza il volume e spicca il volo con Radio Puglia.
7: Radio Puglia.

0: auguri di buon compleanno, Anna, se ci stai seguendo rispondi al telefono altrimenti dai proveremo più tardi. Intanto io devo salutare la mia amica Giusy da Monopoli che ha detto che era in coda dal fruttivendolo e ci stava ascoltando. Grazie Giusy, che cosa hai comprato? Fagiolini? No, fagiolini ormai forse no, le cime di rapa probabilmente. Va bene, fammelo sapere poi più tardi. Continuiamo con Ligabue, un colpo all'animo.
1: Radio Puglia.

questo nuovo pezzo di Max Pezzali, si chiama Le Ali, e lo dedichiamo a papà Vincenzo da parte delle sue donne Arba e la piccola Anna. E adesso spazio ad un'altra bellissima dedica che è arrivata poco fa qui, e ve la leggo perché è un messaggio davvero d'amore e d'amicizia verso, ecco, una signora, una nostra cara radioascoltatrice che si chiama Assunta e che oggi riceve questa dedica da parte delle sue colleghe. La dedica dice: sei una persona molto speciale con cui condividiamo ogni giorno momenti di lavoro, sorrisi, e con questa dedica vogliamo farti sentire tutto il nostro affetto e la nostra stima, perché a volte basta un piccolo gesto per ricordare a qualcuno quanto sei importante. Un abbraccio grande da parte di tutti noi, i colleghi, con l'augurio che la vita ti regali sempre tanta felicità, serenità e soddisfazione. Ti vogliamo bene, Assunta, dalle tue colleghe.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info coupon sconto su www.zoosafari.it.
4: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
5: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
6: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Su Radio Puglia, le migliori novità.

0: fino al 25 di ottobre presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma si terrà e si tiene la Festa del Cinema di Roma, e per noi c'è il nostro inviato Andrea sul posto, che insomma ci sta facendo già ammirare i primi red carpet di tantissimi artisti, attori giunti appunto nella capitale per questo festival. Quindi se anche voi volete sbirciare, dare un'occhiata anche alle interviste, insomma, e a tutti gli altri contenuti, potete farlo grazie ai nostri social. Continuiamo. Pinto Picasso, questo è un brano tipico proprio, vero? Roby? È una bellissima baciata.
1: Una baciata, sì.

oggi compie 60 anni. Tanti auguri da parte delle tue colleghe e anche di tua nipote Noemi. Purtroppo abbiamo provato a metterci in contatto con lei, però evidentemente il suo telefono non prende benissimo, però ecco, speriamo che i nostri auguri siano arrivati, giunti a destinazione. Allora ragazzi, che cosa dobbiamo dire qui, cara Roberta? Sono le 12:26, abbiamo ancora davvero pochissimi minuti in vostra compagnia. Allora intanto vi ricordiamo che le dirette di Radio Puglia continuano anche il pomeriggio dalle 15 fino alle ore 18 con Pomeriggio On Air, altrimenti tutte le mattine per lo spazio mattina dalle 9:30 alle 12:30. E quindi noi vi auguriamo una buonissima giornata sempre qui su Radio Puglia.

0: Ultimo pezzo per questa nostra diretta di oggi, mercoledì. Però allora intanto devo fare l'ultimo saluto qui, perché è appena arrivato la mia amica Giusy da Capurso, che sta, pensate, girando il risotto alla zucca. Brava Giusy, sento il profumo. A voi tutti davvero un buon pranzo, e ancora state con noi su Radio Puglia, perché la buona musica non finisce qui. A domani, oppure anche oggi pomeriggio. Ciao!
1: Spazio Mattina.

0: e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
6: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
7: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
6: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
8: Servizio anche all'aperto.
9: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmio.

0: e numerosi interessi. Attenti solo a non svuotare il bancomat. Qualcuno potrebbe lanciarsi in spese selvagge. Vergine, il vostro umore oggi potrebbe essere un po' giù. Imparate ad accontentarvi delle occasioni che la vita vi offre, tutto andrà molto meglio. La maggior parte di voi dovrà sobbarcarsi numerosi impegni. Coraggio! Se siete single, avete ottime carte da giocare. Sagittario, se qualcosa non vi soddisfa nei rapporti con gli altri, cambiate tattica. Basterà un attento dosaggio di fermezza e cortesia per riuscire a ottenere dagli altri anche l'impossibile. Le stelle, comunque, in generale, invitano alla prudenza. Capricorno, potrebbe venirvi voglia di dedicare una bella fetta del vostro tempo a voi stessi per riflettere sui tanti avvenimenti recenti che riguardano sia la vita professionale che sentimentale. È un momento ottimo per farlo, perché questo vi aiuterà a mantenere alto il vostro umore e la vostra autostima. Acquario, questa giornata sarà tutta dalla vostra parte, vi regalerà dosi massicce di energia, comunicativa e simpatia, grazie alle quali riuscirete ad essere in una posizione di vantaggio rispetto agli altri. Vi aspettano bei momenti con gli amici in serata. Pesci, una pausa di riflessione non è mai tempo perso. Se c'è un blocco temporaneo in una situazione familiare o in un rapporto che vi sta a cuore, chiaritevi con calma le idee. Il cielo comunque è schierato dalla vostra parte. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
1: Radio Puglia.
2: Io. Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per

0: Il tip?
1: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
6: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
5: Ah, impossibile.
6: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I mascara Sky Eye, ciglia sensazionali e body di Maybelline New York sono a 9,90€. E con un mascara in promozione hai in omaggio un mini rossetto Super Stay Matte Ink. E per coprire fino a 12 ore prova il correttore cancella età a 8,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
3: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
4: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
5: Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Radio Puglia News.
7: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo, l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Radio Puglia, meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
9: Nelle prossime ore prevalenza di sole tra Puglia e Basilicata, seppur ancora un contesto molto ventoso, raffiche fino a 60-70 km orari dei quadranti settentrionali soffieranno soprattutto sul basso Adriatico e Ionio. Ci sarà più qualche nuvola sparsa ma senza conseguenze. Annuvolamenti un po' più consistenti sulle aree interne anche tra la prossima notte e la mattina di giovedì, soprattutto tra Murge e Basilicata. Poi durante il giorno giovedì prevalenza di sole, ancora un po' di vento da nord ma in graduale attenuazione. Clima però fresco, le massime non andranno oltre i 20 gradi quest'oggi, domani qualche grado in più. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: 1793.
2: La regina Maria Antonietta viene condannata per aver derubato il suo popolo.
3: Ghigliottina! Ghigliottina!
4: Se ai miei tempi ci fosse stato giallo oro, non avrei perso la testa.
5: Giallo oro acquista il vostro oro fino a 116 euro al grammo. A Bari, in via Capruzzi 134, via Amendola 170 e a Molfetta, Modugno, Gioia, Casamassima, Mola e Lecce.
4: Giallo oro conviene di più. Da perderci la testa.
6: A Bari siamo aperti anche la domenica in via Capruzzi 134.
7: Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info coupon sconto su www.zoosafari.it. Safari.it.
8: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
9: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
10: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
11: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
12: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
11: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
13: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 20 26.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, UAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
9: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia

Solo per questo mese il materasso in omaggio e trasporto e montaggio gratis. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: L'almanacco del giorno. Mercoledì 14 ottobre 2026. Mancano 78 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda San Callisto I, Papa.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Fortunata. Il nome ha origine latina e significa favorita dalla sorte. Il numero portafortuna è il 2, il colore è l'arancione e la pietra associata è il lapislazzuli.
2: Accadde oggi.
0: Il 14 ottobre del 1980, per le vie di Torino si compie la Marcia dei 40.000. Si tratta di quadri, impiegati della Fiat, ma anche di operai e comuni cittadini che, inaspettatamente e in contrapposizione ai sindacati, manifestano per il ritorno alla normalità della città. Dal punto di vista sociale rappresenta l'emergere della cosiddetta maggioranza silenziosa, piccolo borghesi che saranno i nuovi protagonisti dell'Italia terziarizzata a partire dagli anni Ottanta.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 14 ottobre ricordiamo Roger Moore, Dwight Eisenhower, Beatrice Lorenzin.
2: Le frasi del cinema.
0: Mi sono sentito chiamare negro così spesso che non pensavo ci fosse niente di male. Credevo fosse il mio nome. Dal film Malcolm X.
2: Proverbio del giorno.
1: Ciò che cresce lentamente mette radici profonde. Proverbio del Ghana.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: Pizzeria e braceria La Fenice.
3: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
4: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
3: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
4: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
5: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
6: Radio Puglia.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Sabato 17 e domenica 18 ottobre la Proloco organizza la festa d'autunno e dei sapori dimenticati in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Tra enogastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura. Degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo, carne alla brace, birra e vini locali. Il 17 e 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati. Info e programma sulle pagine social e sul sito prolococastellanagrotte.it.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
7: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
6: Dici sul serio?
7: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.

0: Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta con un discorso di 45 minuti al Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie punitive per la competitività, definendo inoltre rischiosa la linea di Donald Trump di un accordo strategico con Putin sul gasolio russo. Inoltre la Premier ha toccato tutti gli altri temi, tra cui competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Applausi dalla maggioranza. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, i partiti di governo hanno lodato la fermezza dell'esecutivo a tutela dell'interesse nazionale, mentre le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra economica e le ambiguità sulla politica estera. Le guerre che causano il caro energia non sono colpa sua, presidente Meloni, ma lei non ha fatto nulla per mettere l'Italia al riparo di quelle tensioni, ha detto Francesco Boccia, capogruppo Dem in Senato. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar nel quartiere Monteverde di Roma, individuati gli autori delle aggressioni sono due minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo. Entrambi i minorenni hanno un precedente per furto. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Nella notte è sequestrata la minicar, con cui tra il 4 e il 5 ottobre sono state compiute 6 aggressioni, tra cui quella ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Massimo riserbo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza di Papa Leone dopo l'intervento di chirurgia toracica subito ieri e durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare e, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha trascorso una notte tranquilla. Un prossimo aggiornamento medico sulle sue condizioni atteso nel pomeriggio. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. Serata di forti emozioni per i tifosi giallorossi che all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid. Impegno in trasferta per il Como di scena a Rotterdam contro il Feyenoord. Entrambe le gare alle 21. È tutto, a più tardi.
0: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: Qualcosa di buono devo averla fatta. Non uno, non due, tre uomini con me questo pomeriggio.
1: Tre contro uno.
0: Ma io me la batto bene con voi.
1: In che senso?
0: No, nel senso che so combattere contro tre maschietti come voi. Buon pomeriggio Ner. Benvenuti. Ciao Antonio.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ti ho salutato prima.
0: Ciao Danny.
2: Qua è tutto tosto.
0: Ciao Gabriel, dai, sverginiamolo, come si vuol dire.
1: Salute.
0: Hai visto Gabriel? Saluto.
2: Va duro.
0: Benvenuti, buon pomeriggio ragazzi, ne vedo delle belle questo pomeriggio perché saremo in compagnia sino alle 18 in 4.
1: Cioè, fino alle 18 in 4.
0: Sì, esatto. Quanto fa?
1: Oggi la... In che senso quanto fa?
0: Dico matematicamente.
1: Muove assai proprio.
0: Oggi abbiamo per l'appunto un ospite, ma ne parleremo durante la puntata, insomma, durante il pomeriggio insieme.
2: Mi può aiutare questo ospite?
0: Certo,
2: va duro qua, va duro.
0: Certo, ti aiuta.
2: Alla santata!

0: detto, Gabriel? Allora, ricordiamo.
1: Non lo so come la vedo oggi. Io.
0: Non lo so, neanche io non lo so come la vedo. Tu, Danny, come la vedi oggi?
2: Dura.
0: E beh, dai, va bene. Allora, armiamoci e partiamo per questo pomeriggio Oner insieme. Ragazzi, io vi ricordo intanto il numero telefonico con il quale avete la possibilità di interagire questo pomeriggio insieme a DJ Bianco, Rosangela, Gabriel e Danny. Siamo proprio tanti. 333-166-5757. Il vostro buon pomeriggio, il vostro saluto. Dimmi, Danny, vuoi dire qualcosa? Vuoi darmi il tuo saluto? Vai. Vai, a parole tue.
1: Non sente.
2: Ho dimenticato cosa dovevo dire.
0: Tipico. Tipico.
2: Si avvita verso destra o verso sinistra?
0: Dipende se devi avvitare o svitare. Avvitare verso destra, ritengo. Ok, grazie.

0: quali sono gli appuntamenti, gli eventi che ci aspettano questo pomeriggio insieme, sì, caro Antonio? Ma quello tanto atteso, più atteso, per il quale i nostri ascoltatori ci stanno già scrivendo, Gabriel, è il gioco del dialetto, perché io e Antonio vi proponiamo una frase da tradurre nel vostro dialetto. Scusa, io non ho chiesto, Gabriel, di quale paese è? Quale paese? No, non mi dire che sei di Monopoli anche tu. No! Ma scusate, uno straniero, uno, voglio dire, di un altro paese, me lo potevate portare? Vabbè, siamo tre monopolitani nello stesso posto, non so cosa combineremo. Comunque noi il pomeriggio qui lo dedichiamo, insomma, in parte a tradurre delle frasi nel dialetto, insomma, che conoscete, nel dialetto che vi appartiene sostanzialmente, e ci divertiamo in qualche modo. Ecco, questa è una delle cose che faremo insieme a questo pomeriggio. Però prima di tutti, tra pochissimo avremo una nostra un ospite, insomma, purtroppo solamente telefonicamente, perché ahimè si è ammalata, però lei è una cantautrice barese, insomma, della nostra zona, e ha una particolarità perché è una ragazza non vedente. Lei si chiama Anna Franco e ci racconterà, per l'appunto, della sua musica tra pochissimo qui a Radio Puglia.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
3: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: A Fasano dell'Aquila vanta tre generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
8: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
8: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

Buongiorno, mi potresti mettere la canzone Neon di Sfera che dedico al mio amore Francesco, vero di Toritto. Ecco fatto, cara, tutta per te. E al tuo amore Francesco.

0: del sì ed è uscito il 25 settembre, per cui fresco, noi abbiamo in diretta telefonica, come vi avevo anticipato, questa fantastica cantautrice che si chiama Anna Franco, ma il suo nome d'arte è Nina. Benvenuta Anna, buon pomeriggio.
1: Grazie mille, buon pomeriggio a voi.
0: Ben trovata a Radio Puglia.
1: Grazie.
0: Come
1: grazie
0: stai?
1: Mille.
0: Perché so che insomma sei leggermente influenzata, infatti noi dovevamo averti ospite qui con noi, ma ahimè abbiamo dovuto insomma scegliere la via telefonica perché per l'appunto l'influenza ti ha beccata.
1: Purtroppo sì, perché a me sarebbe piaciuto tantissimo essere lì in studio, mi stavo preparando e tutto quanto, però purtroppo insomma non me la sono campata, ecco.
0: Vabbè, mali di stagione, in questo periodo mi sa che ci dobbiamo abituare. Tu sei una giovanissima artista barese, tra l'altro, che come dicevo si esibisce con il nome d'arte di Nina. Noi possiamo trovarti sui social come Nina Official, dico bene?
1: Esattamente,
0: Anna.
1: Okay. Esattamente.
0: Quanti anni hai? Cominciamo dal principio, sei molto giovane.
1: Sì, giovanissima, io ho 24 anni, esattamente il mese prossimo 25, il 30 novembre.
0: Insomma, sì, molto molto giovane. E quindi è un po' diciamo presto farti questa domanda, però a me viene spontaneo chiederti subito, tu quando hai capito che la musica, Anna, sarebbe stata diciamo parte fondamentale della tua vita, che per l'appunto è appena cominciata, però insomma, c'è stato un momento nello specifico?
1: Allora, io ho sempre cantato da bambina e ho sempre avuto questa passione, solo che, devo dire la verità,

0: accanto. E l'ho capito recentemente, in realtà, perché un annetto fa circa ho iniziato ad andare a scuola di canto perché avevo capito realmente quello che volessi fare.
1: Quindi è un annetto, insomma, che hai stabilito, ma io sono curiosa di sapere, la passione invece alla quale ti eri dedicata prima qual era?
0: Il doppiaggio, cioè io ho sempre voluto fare la doppiatrice, attrice e quindi cercavo in tutti i modi di poter fare un corso, qualcosa che mi avvicinasse, diciamo, a questo mondo. Solo che poi, sentendo anche la musica che mi ha sempre trasmesso tanto, un giorno mi sono svegliata e ho detto: no, io, cioè, che sto a fare qua? Comunque devo coltivarla questa passione, questo talento, perché comunque insieme al talento, diciamo, ci vuole anche tecnica. E da
1: Assolutamente.
0: lì poi ho iniziato ad esibirmi nei vari locali, anche nei concorsi, e ho iniziato anche ad incidere in studio, e quindi poi ho detto: ok, è questa la mia strada.
1: Ok, perfetto. Io volevo aggiungere una cosa, insomma, una parte fondamentale di te che va detta: tu vivi una condizione particolare, sei una ragazza non vedente. Sei
0: Sì.
1: non vedente dalla nascita, Anna?
0: No, io sono non vedente dall'età di 11 anni.
1: 11 anni.
0: Ho avuto una malattia che in realtà ti priva della vista temporaneamente, perché comunque è così che funziona, però diciamo che siccome ci sono state un po' di negligenze da parte del settore medico, ecco, allora sono stata un po' sfortunata da questo punto di vista, però doveva andare così, evidentemente.
1: Certo. La tua positività la si percepisce già, insomma, da quando ci siamo dette ciao fuori, insomma, dalla diretta. In qualche modo, però, immagino che questa tua condizione subentrata per l'appunto nel corso della tua vita, quindi probabilmente è ancora un po' più particolare come situazione, ma non voglio entrare nel merito di questo. E volevo chiederti in che modo influenza ha influenzato la tua vita e di conseguenza anche la tua musica.
0: Allora, per quanto riguarda la mia vita, all'inizio è stato piuttosto semplice in realtà, perché ero comunque ragazzina, quindi anche un po' superficiale, se vogliamo, non avevo tenuto conto, diciamo, delle difficoltà che poi ci sarebbero state. Quando sono diventata ragazzina, ho creduto, diciamo, che ci fossero più limiti di quelli che in realtà ci sono, e quindi l'ho presa un po' male, fino a che poi sono cresciuta e sono diventata quella che sono, insomma, oggi, dove penso che sì, ok, sono non vedente, ma come tutte le altre persone non vedenti o che hanno disabilità in generale, comunque sì, cioè, siamo in grado di fare tutto. Quindi ho iniziato anche io stessa, diciamo, a darmi da fare purché questi limiti fossero sempre meno. E poi invece per quanto riguarda la mia musica e la musica in generale, allora sicuramente avendo un senso in meno, e quindi essendosi sviluppati maggiormente udito, olfatto e tatto, chiaramente magari do ancora più importanza alla musica che già mi piaceva. Adesso ancora di più perché io noto una sensibilità diversa, cioè proprio anche alle note, diciamo, proprio all'approccio che io ho nei confronti della musica. È una questione anche proprio di udito, di vibrazione, di energia,
1: Certo.
0: insomma, questo.
1: Sicuramente c'è una maggiore sensibilità, ma io la cosa che insomma viene fuori, perlomeno da quel poco che riesco a conoscerti attraverso questa breve intervista, è l'atteggiamento probabilmente che fa la differenza, no? Nella vita in
0: Assolutamente,
1: generale. Allora io
0: assolutamente.
1: vorrei approfittare, passami questo termine, di te, attraverso te, per passare un messaggio magari positivo rispetto a chi vive una condizione di diversità, di disagio e che magari vive nello sconforto di non poter raggiungere un determinato obiettivo. Cosa ci sentiamo di dire, Anna?
0: Che appunto bisogna solo guardarsi dentro, secondo me, cercare la propria forza interiore, perché alla fine tutti noi abbiamo un valore.

0: io sono di questa opinione, soltanto che, cioè, allora, magari noi tendiamo a definirci con il nostro problema, e invece no, comunque diciamo, il valore che determina noi è proprio la forza che ci mettiamo ogni giorno nel superare qualsiasi difficoltà. Quindi cercare di andare avanti magari con aiuti, insomma, il più possibile, e cercare quello che ci piace, perché quando troviamo quello che ci piace, magari va un po' meglio, ecco.
1: Assolutamente d'accordo con te, io ti ringrazio per questo messaggio bellissimo che hai dato quest'oggi ai nostri ascoltatori di Radio Puglia, ma anche a tutti noi. Vorrei farti un'ultima domanda: sogni per il futuro? Perché a 25 anni, chissà, ne avrai una valangata di sogni.
0: Allora, in realtà non sono tantissimi, diciamo, però quelli più, come posso dire, quelli più importanti, ecco, sono appunto diventare un'artista affermata, una cantante, e mettere su famiglia, diciamo, avere, insomma, una stabilità, ecco, una
1: Perfetto.
0: stabilità economica sotto tutti i fronti.
1: Perfetto, e noi ti auguriamo di realizzare tutti questi sogni che ci sono oggi e quelli che ci saranno in futuro. Grazie per essere stata con noi, per aver portato il tuo importante e prezioso messaggio. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che hanno la possibilità di seguire le tue pagine social, come? Su
0: Su
1: Instagram.
0: Instagram, TikTok, sono come Nina Official, e potete ascoltare il mio ultimo singolo su tutte le piattaforme digitali.
1: Perfetto, un abbraccio, grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo per tutto, a presto,
0: Grazie a
1: ciao
0: voi, a
1: Anna,
0: presto.
1: ciao.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per la cura della barba c'è ProRaso. La schiuma ProRaso rinfrescante e quella per pelli sensibili sono a 2,29 euro. E con due prodotti di ProRaso hai in omaggio una lozione dopo barba rinfrescante da 30 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Alla farmacia pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
3: Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
8: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
9: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
10: Com'è romantica la pioggia?
11: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
12: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
13: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
14: www.tecnoresinesrl.it.
15: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa. Radio Puglia

0: Questo pomeriggio Ner insieme è cominciato ormai quasi da un'ora, caspiterina, ma dobbiamo ancora dare il via a quello che è uno dei momenti tanto attesi nel nostro pomeriggio.
1: Qual è la frase?
0: Dobbiamo tradurre una frase, ci dobbiamo dare da fare tradurre una frase perché giochiamo insieme con i nostri dialetti. Allora, la frase che avete la possibilità di tradurre questo pomeriggio non solo nel dialetto monopolitano, perché quindi abbiamo tre di monopolitani, ma in tutti i dialetti che fanno parte della Puglia, non solo della Basilicata, di qualsiasi posto insomma ci state ascoltando, è questa. Aspetta che l'ho persa, Antonio. E non lo dire, se vuoi lo devi scrivere, mi devi scrivere un messaggio al 333-166-5757, un messaggio scritto oppure vocale all'interno del quale tu mi traduci questa frase.
1: Come faccio scritto, no?
0: Si può anche scrivere in dialetto, hai ragione, soprattutto messaggi vocali. Se proprio non riuscite a mandare un vocale perché magari vi vergognate, allora provate a scriverlo. Qui c'è tanta gente, come si dice nel vostro dialetto.

0: questa era la novità musicale di Max Pezzali, Le Ali. Cocktail blu, tu lo conosci come fa questo cocktail blu?
1: Sì.
0: Lo sai fare?
1: La voce, sì.
0: Ah, stiamo facendo la voce del cocktail blu. Vedi come siamo bravi, Antonio, eh? Antonio, possiamo fare anche i doppiatori, non lo so. Possiamo

0: è uguale la voce, no?
1: Ci supera, dai. Mancano pochi secondi alle 16, ragazzi, è cominciata, abbiamo detto già da un'ora pomeriggio in erba, abbiamo appena cominciato a giocare con i dialetti perché vi abbiamo chiesto di tradurre nel vostro dialetto questa frase: qui c'è tanta gente. Allora aspettiamo il vostro messaggio vocale al 333 166 5757. Noi intanto andiamo in pubblicità.
2: 1793. La regina Maria Antonietta viene condannata per aver derubato il suo popolo.
3: Ghigliottina! Ghigliottina!
4: Se ai miei tempi ci fosse stato giallo oro, non avrei perso la testa. Giallo oro acquista il vostro oro fino a 116 euro al grammo. A Bari, in via Capruzzi 134, via Amendola 170 e a Molfetta, Modugno, Gioia, Casamassima, Mola e Lecce. Giallo oro conviene di più. Da perderci la testa.
5: A Bari siamo aperti anche la domenica in via Capruzzi 134.

Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 20 26.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Pomeriggio on air, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.

0: vi abbiamo chiesto di farci sapere come si dice nel vostro dialetto questa frase. Qui c'è tanta gente. Io voglio sentirlo dalla tua voce, Antonio.
1: Da Matera si dice da Stantonda Cristione.
0: Hai capito? Io non riuscirei a ripeterlo, sono sincera.
2: No, neanche io.
0: Sono capace solo di dirlo in dialetto molopolitano, ma voglio che lo dici tu, Antonio.
2: No, non lo dico.
0: Vabbè, aspettiamo qualche altro vocale, aspettiamo che ci fate sapere anche attraverso un messaggio scritto come si dice nel vostro dialetto. Qui c'è tanta gente.

0: sul bancone a ballare io e Gabriel. Ah, ci hai visto? Sì. Io ero una cubista e lui era un cubano. Sì. Basta, Antonio, secondo me scapperà questo ragazzo.
1: No, non credo. È abituato al peggio. No?
0: Ok, David Guetta, You and I, Me and You. E dopo la pubblicità ascolteremo altri contributi arrivati al 333-166-5757.

0: di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno acquisti i tuoi nuovi arredi con finanziamento a interessi zero e in più inizia a pagare a gennaio 2027. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.

0: si dice? Qui c'è troppa gente nel vostro dialetto?
1: Buonasera Radio Puglia. Allora si dice mo quando a Cristiano che son,
0: capito?
1: Oppure c'è ma accide de Cristiano.
0: Ah, c'è ma accide de Cristiano.
1: Buonasera Radio Puglia.
0: Ciao cara.
2: Andiamo avanti.
3: Buonasera Los Angeles. A Bari si dice mo dosi mo accide de Cristiano.
0: Hai capito?
3: Ciao a tutti ragazzi.
0: E non abbiamo detto come si dice il dialetto monopolitano.
2: No, dillo tu, dillo tu.
0: Dai, dillo, come ti viene da lì? Aspetta. Qui c'è tanta gente.
2: Do?
0: Stanno un sacco da crostiere.
2: Brava!
0: Giusto? Grazie!

0: Ero curiosa di sapere se fra le tante qualità hai anche quella di essere uno di quegli uomini che vanno a fare la spesa.
1: Certo, per me. È normale. Cioè, è una cosa normalissima.
0: Fortune, tutta uno, capita. Per te, ma sei anche uno di quelli che si ricorda di prendere le buste della spesa da casa?
1: In che senso?
0: Le buste, no? Voglio dire, le buste.
1: No, noi le compriamo direttamente.
0: Le compri direttamente. Io invece sto per diventare azionista di quelli che fabbricano le buste, perché ne compro talmente tante, lo dicevo prima a Gabriel qui fuori onda, però le dimentico sistematicamente. A te non succede? No, tu le compri direttamente, cioè ogni volta compri la busta quella rigida, quella che costa un euro, ogni volta...
1: Sì, 99 centesimi.
0: Anche Gabriel, l'hai visto? Cioè, ma tu, io mica ci credo che tu vai a fare la spesa. Ci va la mamma, o no? Ci vai tu?
2: Ogni tanto io, ogni tanto mamma.
0: Ma che cazzo. Hai visto? Questi, me li avete selezionati quelli che avete messo oggi. Vabbè, Sal da Vinci, poesia.

0: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Pizzeria e braceria La Fenice.
3: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
2: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
3: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
2: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
4: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
5: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
6: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
7: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
8: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
7: Perfetto!
8: Puli Services, via Putignano 92 a Castellana Grotte.
9: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
0: Pomeriggio NER, la tua distrazione creativa.
10: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Vagando por el mundo, Carol G e Manu Chao, che loro sicuramente non hanno il problema della spesa o perlomeno di dimenticare le buste della spesa, perché prima di tutto la spesa non hanno proprio a fare, sono abbastanza sicura.
1: Aspetta.
2: Di me. Angela,
0: sì?
2: Costano un sacco da crostiera.
0: Ah, lei è Tiziana, ciao Tiziana, grazie. Dicevo, okay,
1: abbiamo chiuso
0: con insomma il dialetto, apriamo con questa diatriba, questa problematica. Dicevo che loro non ce l'hanno il problema perché non ci vanno proprio a fare la spesa, noi invece ce l'abbiamo, perlomeno io dimentico sempre le buste della spesa. Pare essere un problema comune che porta però ovviamente ad accumulare tanta plastica in casa, troppi sacchetti che poi, diciamocelo francamente, non possiamo neanche utilizzarli in granché di modi, perché anche se ci metti l'immondizia, insomma, si distruggono proprio perché sono biodegradabili. Ci sono, ragazzi, delle strategie, voi sapete che io sono un'esperta, ormai lo sanno pure i muri qui a Radio Puglia, e quindi tra poco darò delle strategie da seguire per non dimenticare i sacchetti di plastica. Intanto prova a fare questo trend con me, voglio vedere, ce l'hai il coraggio anche te.

0: tutti coloro che come me sono, diciamo così, utilizziamo questo aggettivo sbadati, riduttivo direi, che dimenticano insomma le buste o le borse della spesa prima di andare a fare la spesa, abbiamo dei consigli pratici, ovvero delle strategie proprio per non dimenticarle. La prima è questa, ragazzi: tenete le borse di riserva ovunque. Molto semplicemente, lasciate una o due borse della spesa riutilizzabili o shopper di borsa nello zaino, in ufficio, nel bagagliaio della macchina. Oppure un'altra strategia, e dopo di questa ve ne darò tante altre, preparate il kit in macchina, mettete un set di borse di tessuto già piegate e pronte nel portabagagli, così da averle a portata di mano appena si arriva al supermercato, perché ovviamente al supermercato si va in auto, e se uno va col motorino ovviamente le mette nel bagagliaio del motorino. Ce l'ha il bagagliaio in motorino? Io non vado in moto.
1: Certo.
0: Restate lì, ragazzi, perché ve ne darò delle altre. Vedete come sono utili? Voi prendete appunti, eh?

0: Abbiamo dato delle strategie da seguire per chi come me è leggermente sbadato e dimentica le buste della spesa prima di andare a fare la spesa, e ne daremo altre dopo la pubblicità, caro Gabriel,
1: ma
0: parleremo anche di chi come me dimentica anche la lista della spesa prima di arrivare al supermercato. Bene, sì. E ragazzi, sì, questo pomeriggio qui a Pomeriggio Nerd mi sto confessando con voi. Tu te la ricordi la lista della spesa? No, tu non c'hai bisogno manco di quella, perché te la ricordi a memoria, giusto? È perfetto quest'uomo. Anche lui. Vabbè, basta, me ne vado.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Sabato 17 e domenica 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati, in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Tra enogastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura. Degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo. Il 17 e 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati. prolococastellanagrotte.it. Si ringraziano Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Regione Puglia, Camera di Commercio, Comune, l'Alberghiero Consoli, Frutti Antichi Puglia e Coldiretti.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Pronti a scendere in pista?
9: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
8: Da noi, noleggio kart rental e racing.
9: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
10: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
11: Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
12: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
13: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: Direi che è una delle sensazioni più brutte quando la testa gira.
1: Stai bene tu?
0: Chi? Io lui. O lui? Lui sta bene. Dicevo che quando la testa gira è una delle sensazioni più brutte, però in questo caso si intende nel senso positivo, ma quando gira veramente la testa è brutto, va bene. Stavamo parlando della, insomma, dimenticanza, quando si dimenticano le borse della spesa, poi abbiamo parlato anche di quando si dimentica addirittura la lista della spesa, e lì vabbè è la versione pro, no? Super Saiyan, si dice così. Allora, il terzo consiglio che posso darvi dall'alto della mia inesperienza è quello di appendere le borse alla porta. Posizionare un gancio, un cesto o una borsa porta sport direttamente vicino alla porta di casa o sopra. Cioè, ragazzi, ma è troppo complicato, mi devo ricordare pure questa. Oppure organizzare lo spazio domestico. Questo mi risulta ancora più difficile, caro Antonio, perché io sono una disordinata cronica, proprio. Sì, Gabriele ha detto sto per scappare, sono nel posto sbagliato. E vabbè, comunque quello poi riesco ad ovviarlo, nel senso che faccio come te, al supermercato le acquisto, le buste, anche se poi le cestino. Il problema, ragazzi, nasce quando dimentico anche la lista della spesa e provo a fare mente locale, ma davvero non mi sovvengono le cose. Poi arrivo a casa,

0: giustamente la nostra amica Anna che mi scrive: Rosangela, puoi ovviare tranquillamente al problema scrivendo la lista della spesa sul telefono. E lei ha ragione, quello dice non lo perdi. E è vero, non lo dimentico, è vero, ma io non amo scrivere la lista della spesa.
1: Non vuoi fare niente, lo sa.
0: No, non fare più la spesa. Ma ecco, vedi, Gabriele ha dato la soluzione, non fare più la spesa. Ecco, vabbè, poi ti rispondo, fuori onda ti rispondo, si potesse non fare la spesa, figlio mio. Il discorso è un altro, caro Antonio, che io amo il cartaceo da donna anziana, quale sono, mi piace scrivere proprio carta e penna, hai visto quanti fogli ho qui davanti? Quindi non riesco a risolvere il problema. Ho bisogno di aiuto, come faccio a non dimenticare la lista della spesa? Dai, ingegnati, tu che sei l'uomo perfetto.
1: Non lo so, come facciamo?

0: They know I'ma parar.
1: Fire, motherfuckers.
2: No, è mio. È mamma, guarda.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
8: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
9: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità, scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Radio Puglia News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il testimone Champions passa alle altre due italiane in lizza. In primo piano la Roma, attesa dall'incrocio con Real Madrid e dal piano d'emozioni garantito dal ritorno all'Olimpico dello Special One. Gianni De Gaetano.
2: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
3: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo. Magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
2: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, mister Gasperini.
4: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
2: Scalda i motori Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle merengue. Senza Rodrigo, ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
1: Nel fortino del De Kuip, il Feyenoord attende il Como dopo il debutto d'applausi col 4-1 casalingo sull'Ipsia. I lariani sono attesi da un'altra prova di maturità, anzi di crescita, per dirla con Cesc Fabregas.
5: Penso che il Feyenoord hanno una identità molto molto chiara di quello che vogliono fare, si sentono bene, sono giocatori giovani che vogliono fare bene, sono coraggiosi. Questo sarà un grandissimo challenge perché è un calcio magari un po' diverso e penso che per noi continuare a crescere come squadra, come giocatori, come staff, diventa una partita molto molto bella da giocare.
1: Anche a Rotterdam si inizia alle 21, arbitra il lituano Rumsas, e tra le altre gare di stasera spicca la sfida stellare Manchester City Paris Saint Germain. Basket, ricca serata di coppe. Nella quinta giornata d'Eurolega la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. 4 i match delle italiane nella terza uscita in Eurocup. Aris Tortona, Wroclaw Napoli, Venezia Turk Telecom e Tenerife Maxima Roma. Pallavolo femminile, doppio anticipo per il quarto turno della 1. A Chieri arrivano le campionesse d'Italia di Conegliano, mentre Macerata riceve Scandicci, ancora quota 0. Le Venete e le Toscane si contenderanno la Supercoppa italiana a Bari il 24 ottobre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Pasquale di Altamura che anticipa il momento che stiamo per vivere, ovvero quello del jukebox. La vostra richiesta musicale al 333-166-5757. Intanto ci ascoltiamo Amy Schilla, Mercurio, per Pasquale di Altamura.

0: E con un messaggio scritto oppure un vocale avete anche voi questo pomeriggio la possibilità di esprimere la vostra preferenza musicale, quindi indicarci qual è la canzone che desiderate ascoltare in questo momento qui a Pomeriggio on Air su Radio Puglia attraverso per l'appunto un messaggio al 333-166-5757.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per esaltare lo stile dei capelli c'è Adorn. Lo spray termoprotettivo e la crema Ricci anticrespo sono a 2,90 euro ciascuno e con due prodotti Adorn hai in omaggio la mini crema Ricci Adorn 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito linkmotors.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
0: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
5: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
4: Perfetto!
5: Puli Services, via Putignano 92, a Castellana Grotte.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
7: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.
8: Radio Puglia.

tanto amore in un solo messaggio. Vorrei salutare i miei amati genitori Angelo e Anna, che in questo momento sono sicuramente in auto ad ascoltarvi, e dedicargli questa canzone che loro amano tantissimo. A me hai toccato il cuore, Arianna, perché i tuoi genitori si chiamano esattamente come si chiamavano i miei genitori e si amavano anche loro tantissimo. La canzone è questa, Ti amo, Umberto Tozzi.

0: Allora io volevo salutare.
1: Sì.
0: Mi viene da ridere perché sta litigando con la radio. Quindi sì, con la radio della macchina, perché praticamente se ne va a conto suo.
1: Non riesce a sintonizzarsi bene. Di chi stiamo parlando?
0: Di Anna.
1: Ciao tesoro. Non essere gelosa se il mercoledì pomeriggio sto con tuo marito.
0: No, la cosa bella è che mi ha mandato un video, praticamente la radio
1: che
0: va a conto suo.
1: Che pubblicheremo?
0: No, non è possibile.
1: Sto scherzando, Anna. Non lo farei mai. Beh, arriva al dunque. Anna, non ti preoccupare,
0: sta litigando con la radio dell'auto.
1: Sicuramente perché tu avrai spostato qualcosa, avrai manomesso qualcosa. Sono abbastanza sicura, vero?
0: Questa volta non c'entro niente io.
1: E ricordiamo che questo è il momento del jukebox. Qui a Radio Puglia avete la possibilità di indicarci attraverso un messaggio scritto oppure vocale la vostra canzone preferita, quella che in questo momento volete ascoltare. In che modo? Scrivendo un messaggio o un vocale al
0: 333-166-5757. Gabriele, vuoi dire qualcosa?
1: Vuoi dire qualcosa? Puoi dire anche avvicinati, guarda zia, vieni. Puoi anche dire qualcosa.
2: Qualcosa.
1: Hai visto, l'ha detto!

0: scritto, dai, svegliamo. L'ha detto in merito, insomma, alla domanda che facevo io prima, relativa a dimenticare la lista della spesa. Lei mi ha scritto: Rosangela, fai come faccio io, che invio la lista della spesa a mio figlio Gabriel, che è lì seduto vicino a te. Ma tuo figlio Gabriel, cara Lori, si chiama Lori, mamma?
1: Loredana,
0: è bravo. Io, se mando la lista della spesa a mio figlio, sai che mi scrive? Dice: ma che vuoi? Capito? Questa è la risposta che mi darebbe mio figlio, perché è leggermente più piccolino, ma neanche tanto. Quanti anni hai, Gabriel?
1: 21.
0: Ah, ok, allora sono io che sono messa male, va bene. Pubblicità, restate lì.
2: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: 1793. La regina Maria Antonietta viene condannata per aver derubato il suo popolo.
4: Ghigliottina! Ghigliottina!
5: Se ai miei tempi ci fosse stato giallo oro, non avrei perso la testa.
6: Giallo oro acquista il vostro oro fino a 116 euro al grammo. A Bari, in via Capruzzi 134, via Amendola 170 e a Molfetta, Modugno, Gioia, Casamassima, Mola e Lecce. Giallo oro conviene di più. Da perderci la testa.
7: A Bari siamo aperti anche la domenica in via Capruzzi 134.
8: Pronti a scendere in pista?
9: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
8: Da noi noleggio kart rental e racing.
9: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
10: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
11: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
12: Scopri come gli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
13: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: E sarei curiosa di sapere se qualcuno di voi, magari mentre all'ascolto di Radio Puglia, proprio in questo preciso momento, si trova in coda presso una stazione di servizio che sta cercando di fare benzina, di fare carburante, insomma, perché pare nelle ultime ore si stia registrando nella nostra zona delle difficoltà proprio presso i distributori di carburante. A me segnalano la città di Monopoli, ma immagino che sia una situazione un po' generale, insomma, comuni limitrofi anche, con alcune pompe di benzina e diesel che iniziano a registrare l'esaurimento delle scorte. Vabbè, in quel caso che si fa a piedi, si va, per male che io ho la bicicletta quella come si chiama? Aiutatemi. Ah, pedalata assistita, ragazzi, insomma, sostenetemi, almeno con le parole, voglio dire, almeno così. Insomma, c'è qualcuno di voi che si trova per l'appunto in questa difficoltà? 333-166-5757, arriviamo noi con il carro attrezzi, no?
1: Ma sì!
0: Sto scherzando! Beh, questa canzone, insomma, merita una presentazione, anche se del 1992 è...

0: Data al 333-166-5757 di Sandra, dice una canzone che le ricorda suo padre. E poi arriva un'altra richiesta. Julie e Bresh, serenamente. Lei si chiama Rosangela e scrive da Cristo Re.
1: Se poi stiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: La giornata odierna si conclude con ancora vento sostenuto da nord tra Puglia e Basilicata, ma un contesto in prevalenza asciutto, con cieli poco parzialmente nuvolosi, qualche addensamento nella prossima notte e nella mattina di giovedì tra le Murge pugliesi e la Basilicata, ma poi anche giovedì contesto soleggiato, clima però fresco, anche se le massime guadagneranno qualche grado poi domani, valori fino a 22-23 gradi. Ancora un po' di vento da nord, seppur in graduale attenuazione anche nei prossimi giorni. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Pomeriggio on air, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.

0: E c'è chi mi scrive a proposito di questo sciopero, insomma di questa situazione generale per quanto riguarda il carburante. Lui è Piero e dice: sciopero ad oltranza da lunedì. Questo fa pensare, insomma, che la situazione andrà ad aggravarsi in qualche modo. Gabriel è preoccupato.
1: Vedremo.
0: Vabbè, verremo in bicicletta oppure io risolverò il problema in questo modo. Siccome io qui ho la brandina, perché io dormo il mercoledì sera, dormo qui, Gabriel, dormirò tutta la settimana. Vedete, il problema è risolto, perché a me toglietemi tutto tranne Radio Puglia. Torniamo dopo alla pubblicità con altre dediche. Intanto devo salutare, aspettami, Sandra l'abbiamo già salutata, Marilena e Lucia, e poi devo fare tanti auguri a Ciccio Papanice o Papanice, non so, detto il nano, e questi auguri arrivano dall'associazione Carta e Colore del Carnevale di Putignano. Torniamo dopo la pubblicità.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Il 17, 18, 24 e 25 dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it. Safari.it.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
9: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
10: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
11: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: Quanto è pieno il tuo serbatoio, Antonio?
1: No, no, abbiamo fatto il pieno, abbiamo fatto.
0: Ah, ecco, cioè fatto il pieno, ci sto.
1: Non abbiamo problemi.
0: Io no, ecco. Quindi posso chiedere un passaggio, grazie. Tu come sei venuto in auto?
2: Sì.
1: Hai fatto il pieno?
2: Allora. Sta cosa della benzina non tocca.
0: Perché in che senso?
2: Perché è sempre 20 euro metto.
0: E quindi?
2: E quindi è sempre 20 euro.
0: noi dice... Hai capito? Dice pago sempre quello. E ha una logica, insomma, quello che dice Gabriel.
3: Radio Puglia. Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

Solo penso con un po' di nostalgia stamattina quando sono andata al distributore a fare benzina. Chissà quando avrò il piacere di rivederlo. Vabbè, con male, verrò in bicicletta, nessun problema. Arriva un messaggio bellissimo al 333-166-5757 ed è il messaggio di una famiglia che è in viaggio in auto. Dice: buongiorno Radio Puglia, buon pomeriggio, pardon, sono Maria, sono in auto con mio marito e la mia splendida bambina Giada. Siamo andati a vedere il mare di Torre Canne. Potremmo ascoltare questa bellissima canzone che sta arrivando qui. Lui è Giovanotti, si chiama So Solo Che La Vita, e la dedico a mia figlia che un senso alla mia vita l'ha dato veramente.

0: Troppoglia. Buonasera.
1: Ciao.
0: La canzone che mi piace, metti Lady Laura.
1: Lady Laura, se te la
2: ascoltiamo
1: canto io,
2: dopo, quando
1: dopo esatto, altro. Dopo che avremo salutato, andranno ancora avanti le vostre richieste che sono arrivate nel momento del jukebox. Ovviamente avrete, continuerete ad ascoltarle qui.

0: Stiamo per chiudere le porte qui a Pomeriggio Ner, ma vi lasciamo tranquilli io e Antonio, siamo sicuri perché il palinsesto di Radio Puglia
1: continua,
0: vi farà compagnia per tutta la notte ad oltranza fino a domattina, fino a quando non riapriremo le saracinesche di Spazio Mattina, dove
1: Gabriel dormirà qua.
0: No, Gabriele è giovane, c'ha le sue cose da fare, ha 21 anni. Sono io che dormo qua perché, insomma, che vuoi, alla mia età, voglio dire, mi devo anche rilassare, mi devo anche riposare. Vi aspetto domattina a Spazio Mattina, io e Antonio ritorniamo insieme mercoledì prossimo. Grazie Antonio per esserti occupato della regia, ma soprattutto per esserti occupato di me in questo pomeriggio. Ci rivediamo, saremo insieme mercoledì prossimo. Grazie a Gabriel per averci fatto compagnia. Torna a trovarci. Ciao Antonio, grazie.
1: Ciao
0: a tutti.
1: Alla prossima.
0: Baci.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
4: Alla Stamove di Carelli Center di Bari Modugno scopri le nuove camerette Stelle Monelle. Solo per questo mese il materasso in omaggio e trasporto e montaggio gratis. A Stamove di Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Sabato 17 e domenica 18 ottobre la Proloco organizza la festa d'autunno e dei sapori dimenticati in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Tra enogastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura. Degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo, carne alla brace, birra e vini locali. Il 17 e 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati. Info e programma sulle pagine social e sul sito prolococastellanagrotte.it.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: E Luca, t'ha deciso?
8: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
9: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angel Cell.
7: Stai senza pensiero.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità, scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano. Via Lago Sassano 26. 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
10: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
9: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
10: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo a lavatrice Dash da 3 flaconi per 23 lavaggi a 12,99 euro. Le Dash Pots da 19 lavaggi sono a 4,99 euro. Gli ammorbidenti Lenore da 38 lavaggi sono a 2,79 euro. Il profumatore in perle Lenore a 4,49 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
6: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La tua scossa di energia è Radio Puglia.

0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepack.org.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
8: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
9: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: 1793.
5: La regina Maria Antonietta viene condannata per aver derubato il suo popolo.
6: Ghigliottina! Ghigliottina!
7: Se ai miei tempi ci fosse stato giallo oro, non avrei perso la testa.
8: Giallo oro acquista il vostro oro fino a 116 euro al grammo. A Bari, in via Capruzzi 134, via Amendola 170 e a Molfetta, Modugno, Gioia, Casamassima, Mola e Lecce. Giallo oro conviene di più. Da perderci la testa.
9: A Bari siamo aperti anche la domenica in via Capruzzi 134.
10: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
11: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
12: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
11: Perfetto!
12: Puli Services, via Putignano 92 a Castellana Grotte.
13: Alla farmacia pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia pugliese, al tuo fianco ogni giorno, a Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
14: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il decorso post-operatorio del PAP procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito ieri, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il PAP ha iniziato a camminare in stanze e ha ripreso una regolare alimentazione. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicara a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due, denunciati a piede libero, è di tentato omicidio. Entra nel vivo la Festa del Cinema di Roma, Giuseppe Tornatore nella sezione Storia del Cinema riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima Cenere in bocca. Tra le star più attese sul red carpet, John Turturro ed Andrew Scott.
0: L'economia.
1: Continua la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova questo pomeriggio, occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano e proseguono le mobilitazioni. I presidi ai blocchi anche a Taranto, ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva, che avrà una portata di 187 milioni di euro. Le misure includono il mantenimento dell'aria a caldo e protezioni anche per i lavoratori dell'indotto, ma per i sindacati mancano le risposte in merito alle misure straordinarie. Confindustria stima nel 2026 una crescita del PIL sopra le attese, più 1%, e quanto prevede il centro studi dell'organizzazione nel rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Una crescita fragile, avverte però Confindustria. Nel 2027 il rallentamento si farà sentire, la crescita stimata si fermerà infatti allo 0,6%. Secondo il rapporto, il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Poco mossi oggi i prezzi dei carburanti, ma sempre sopra i 2 euro in modalità self sulla rete stradale. La benzina è pari a 2,35 euro al litro e 2,25 euro il gasolio. Lo rende noto l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,46 euro al litro per la benzina e di 2,26 euro per il gasolio. Le borse europee chiudono a lieve rialzo da Londra a Parigi a Francoforte, Piazza Affari invece chiude in frazionale ribasso dello 0,6%. Sul versante dei titoli di Stato lo spread tra BTP e Bund si attesta a 108 punti. E ora il nostro appuntamento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
2: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le assunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: È tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: La giornata odierna si conclude con ancora vento sostenuto da nord tra Puglia e Basilicata, ma un contesto in prevalenza asciutto, con cieli poco parzialmente nuvolosi, qualche addensamento nella prossima notte e nella mattina di giovedì tra le Murge pugliesi e la Basilicata, ma poi anche giovedì contesto soleggiato. Clima però fresco, anche se le massime guadagneranno qualche grado poi domani, valori fino a 22-23 gradi. Ancora un po' di vento da nord, seppur in graduale attenuazione anche nei prossimi giorni. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Pizzeria e braceria La Fenice.
1: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
0: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
1: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
0: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
1: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
0: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info coupon sconto su www.zoosafari.it.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei parchi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
5: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Una sola auto con due anime da vivere. Omoda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro. E la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Auto Bank. Omoda 5 Super Hybrid. One car. Two vibes.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
1: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
0: Dici sul serio?
1: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
2: Alla Stamobili Carelli Center di Bari Modugno scopri le nuove camerette Stelle Monelle. Solo per questo mese il materasso in omaggio e trasporto e montaggio gratis. A Stamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
6: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
8: Pizzeria e braceria La Fenice.
9: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
8: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
9: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
8: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
10: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 4 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Giornata di serrato dibattito parlamentare per Giorgia Meloni, impegnata tra Senato e Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Difendendo l'azione dell'esecutivo su energie e sostegno a Kiev, la Premier ha rivendicato la propria autonomia politica. Sono una persona libera, non ho conti da saldare e dico banalmente quello che penso. E poi la stoccata polemica sulle accuse rivolte al governo di poche risorse stanziate per la sanità.
3: Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo. Tanto più se gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione quando erano al governo approvavano in piena pandemia un aumento delle spese militari da 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina.
2: Non sono mancate le durissime repliche delle opposizioni. Sul fronte del Movimento 5 Stelle il senatore Pirondini ha contestato le ricette energetiche del governo. Sulle spese europee la colpa è sempre degli altri. La Premier mi ricorda Calimero. Dal Partito Democratico altrettanto severo, Francesco Boccia.
4: Nessuno dal gruppo del Partito Democratico le ha mai chiesto di rispondere di crisi che lei non ha provocato. Quello che le abbiamo sempre chiesto e anche oggi non è arrivata la risposta è di dirci perché non ha fatto nulla per preparare l'Italia ad affrontare queste crisi. E soprattutto le chiediamo di smettere di ripetere ogni volta che è colpa dell'Europa.
2: In Italia continua la protesta degli operai dell'ex Ilva. A Genova questo pomeriggio occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
6: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere, in quel momento lì l'amore si dimentica.
5: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, mister Gasperini.
7: È giusto che sia così perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita. Dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
5: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle merengue. Senza Rodrigo, ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
2: Ed è tutto per oggi. Buonasera.
0: Radio Puglia, meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
9: La giornata odierna si conclude con ancora vento sostenuto da nord tra Puglia e Basilicata, ma un contesto in prevalenza asciutto, con cieli poco parzialmente nuvolosi. Qualche addensamento nella prossima notte e nella mattina di giovedì tra le Murge pugliesi e la Basilicata, ma poi anche giovedì contesto soleggiato. Clima però fresco, anche se le massime guadagneranno qualche grado poi domani, valori fino a 22-23 gradi. Ancora un po' di vento da nord, seppur in graduale attenuazione anche nei prossimi giorni. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Puglia.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio. Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno acquisti i tuoi nuovi arredi con finanziamento a interessi zero e in più inizia a pagare a gennaio 2027. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
5: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Sabato 17 e domenica 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati, in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Tra enogastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura. Degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne e tartufo. Il 17-18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati. Prolococastellanagrotte.it. Si ringraziano Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Regione Puglia, Camera di Commercio, Comune, l'Alberghiero Consoli, Frutti Antichi Puglia e Coldiretti.
2: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
3: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
2: Perfetto!
3: Puli Services, via Putignano 92 a Castellana Grotte.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

compiti, oro camicie di barberi. Sei il solito cane che abbaia e non morde, non fai paura, ho paura della morte. Quanta fatica che faccio quando ti provo a capire. Ora non serve un abbraccio, tu mi vuoi solo colpire. Prova a non cadere, andare in alto e non cascare. Ora non servono le preghiere, parli ma non sei niente uguale.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Mentadent esperti in prevenzione sono a 1,79€. I dentifrici Mentadent Professional Gengive Forti e White Now 3 in 1 sono a 2,99€. Gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Mentadent in omaggio alla travel size del dentifricio Mentadent P. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare!
1: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: 78 sa di felicità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio Puglia.

0: Ma sono matta io.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

0: Radio Puglia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

Mattina. Zio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Zio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Radio Puglia. Radio Puglia. La tua isola felice.